0: Vive tu verano con Vive Radio.
1: Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abbracci e un caffè.